0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Barberino. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione caratterizzata da un incidente sulla 1 Milano-Napoli che sta causando 2 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze. In alternativa consigliamo di utilizzare l'uscita di Prato Est per la chiusura dell'uscita di Calenzano. È tutto.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion ed è per questo che è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente dove è rimasto coinvolto un mezzo pesante, ed è per questo motivo che è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare Prato Est. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa è possibile utilizzare Prato Est. È tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Carezzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Per questo motivo è stata chiusa l'uscita di Carezzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare Prato Est. E da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ancora una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. In apertura la 1 Milano-Napoli, qui ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. È tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia più importante arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Per questo motivo è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare Prato Est. È tutto, fate buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Una buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un incidente con un mezzo pesante coinvolto. Per questa è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giulia Radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La notizia principale arriva dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per il ripristino di un incidente. Per lo stesso motivo è chiuso all'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL

0: via radio.
1: Buona mattinata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per il ripristino di un incidente è chiusa l'uscita di Calenzano provenendo da Bologna. In alternativa si può utilizzare l'uscita di Prato Est. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Cosa

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo dalla A30 Caserta Salerno, dove per il traffico intenso si sono formate code presso la barriera di Salerno in direzione di Caserta. Mentre invece sulla A27 Venezia Belluno, a seguito di un incidente, si sono formate code tra il bivio con la superstrada Pedemontana e il bivio con la A28 Pordenone Porto Gruaro per chi viaggia in direzione di Belluno. Rimaniamo a nord lungo il versante francese del traforo del Monte Bianco, dove riscontriamo tempi di attraversamento di circa 30 minuti per chi è diretto verso Courmayeur. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 dei trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, riguardate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete con solo pochi disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Fabbro e Orvieto per chi viaggia in direzione di Firenze e il traffico che scorre su una sola corsia. Mentre invece sulla A27 Venezia-Belluno, sempre a seguito di un incidente, si sono formati 4 km di coda tra il bivio con la Superstrada Pedemontana e il bivio con la A28 Pordenone-Porto Gruaro per chi viaggia in direzione di Belluno. Andiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona. Anche qui per un altro incidente troviamo 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la A26 di Trafori in direzione di Genova. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 di agosto è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata per chi è diretto verso la A26 di Trafori e in uscita per chi invece proviene dall'A7 Serravalle-Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. La circolazione è sostenuta, vediamo le situazioni di rilievo. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 6 km di coda tra Orvieto e Fabbro a causa di un incidente verso Firenze. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. A nord-est resta 1 km di coda sulla 27 Venezia-Belluno tra il bivio della Piedemontana e lo svincolo della 28 con Conegliano-Portogruaro per un incidente già risolto in direzione di Belluno. Sulla 10 Genova-Savona verso Genova 2 km di coda per un veicolo in panne tra Savone e Celle Ligure e 1 km per un incidente rimosso tra Lenzano e il bivio della 26 dei Trafori. In Campania 1 km di coda sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Salerno per la circolazione congestionata verso Caserta. E per gli spostamenti ai confini sulla 9 Lenate Chiasso comunichiamo coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera e al Traforo del Monte Bianco stimiamo 45 minuti di attesa per traffico intenso verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La strada al maggior traffico è in auto sola, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, 4 km di coda tra Parma e Fidenza per un incidente in direzione di Milano. Consigliamo di uscire a Parma e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare a Fidenza. E ancora sulla 1 3 km tra Orvieto e Fabbro, conseguenti ad un incidente già risolto verso Firenze. Sempre sulla 1 ma in direzione di Roma, tra Firenze Sud e Incisa, 2 km di coda per un veicolo in panne in galleria e 1 km per la viabilità congestionata tra Caserta Sud e Napoli Nord. Inoltre in Campania 1 km di coda sulla 30 Caserta Salerno tra Maddaloni e il bivio della 1 Milano-Napoli per traffico verso Caserta. Sulla 10 Genova-Savona verso Genova coda per incidente tra Varazze e Arenzano e traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Serravalle e Genova. E per un intervento di ripristino sulla 12 Roma-Civitavecchia 2 km di coda tra Turin Pietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda tra Parma e Fidenza per un incidente da poco risolto in direzione di Milano. In alternativa uscire a Parma e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare a Fidenza. Ancora sulla 1 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro conseguenti ad un incidente già risolto verso Firenze. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno per traffico in direzione di Caserta 2 km di coda tra Baddaloni e il bivio della 1 Milano-Napoli. In Liguria sulla 10 Genova-Savona 2 km di coda per incidente tra Celle Ligure e Arenzano verso Genova. Per un intervento di ripristino sulla 12 Roma-Civitavecchia 3 km di coda tra Torinpietra e Cerveteri verso la statale Aurelia. Sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. E al traforo del Monte Bianco registriamo 45 minuti verso l'Italia e 2 ore di attesa in ingresso in Francia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. In particolare segnaliamo 4 km di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro per un incidente verso Bologna. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e, dopo aver percorso via degli Stradelli Guelfi, rientrare a Bologna-San Lazzaro. E sempre sulla 14 Adriatica, code a tratti tra Rimini Sud ed Imola, sempre in direzione di Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per la circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna. Lavori sulla 7 Serra Valle Genova causano un chilometro di coda tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Per un intervento di ripristino sulla 12 Roma Civitavecchia, 3 km di coda tra Torinpietra e Cerveteri verso la Statale Aurelia. In Campania sulla 30 Caserta Salerno, 2 km di coda tra Maddaloni e il bivio della 1 Milano Napoli per traffico in direzione di Caserta. Infine al traforo del Monte Bianco stimiamo 2 ore di attesa per traffico intenso diretto in Francia e 45 minuti in ingresso in Italia. È tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. La distanza tra Rimini Sud e Castel San Pietro si percorre in 1 ora e mezza in direzione di Bologna, e ancora sulla 14 proseguendo verso la 1 Milano-Napoli, code per incidente risolto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro. E sempre sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 3 km di coda per un incidente tra Trani e Andria verso Pescara, 2 km per un altro incidente anche tra Roseto degli Abruzzi e Teramo Giulianova direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima e occorre mezz'ora verso Bologna. Più a nord, tra Terre di Canossa, Campeggine e Fidenza, si impiegano 45 minuti, il doppio del normale in direzione di Milano. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova, 1 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. E sulla 30 Caserta-Salerno, traffico in direzione di Caserta tra Maddaloni e il bivio della 1 Milano-Napoli. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A dopo.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova i viaggiatori. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Vediamo le zone con maggior traffico, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. La distanza tra Cesena e Raccordo di Casalecchio si percorre in 2 ore, il doppio del normale verso Bologna. Sempre sulla 14 Bologna-Taranto, 4 km di coda per incidente tra Trani e Andria verso Pescara e code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli, circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima e qui occorre mezz'ora verso Bologna. Più a nord, tra Terre di Canossa e Fidenza, si impiegano 40 minuti in direzione di Milano. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 km di coda a Ugovizza in direzione del Tarvisio e 1 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Sulla 9 Lenate-Chiasso coda tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Al traforo del Monte Bianco 1 ora di attesa verso l'Italia, 2 ore in ingresso in Francia. E infine sulla 30 Caserta-Salerno 1 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo la situazione. Sulla 14 Bologna-Taranto restano 4 km di coda per un incidente risolto tra Trani e Andria in direzione di Pescara. E per traffico la distanza tra Cesena e Raccordo di Casalecchio si percorre in quasi 2 ore, il doppio del normale, verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli restano 3 km di coda per un veicolo in panne già rimosso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Inoltre circolazione sostenuta tra Firenze Nord e la 1 direttissima e occorre mezz'ora verso Bologna. Più a nord, tra Terre di Canossa e Fidenza, si impiegano 40 minuti in direzione di Milano. A nord-est, sulla 23 Udine-Treviso, 2 km a Ugovizza in direzione del Treviso e 1 km tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4. Al traforo del Monte Bianco, un'ora di attesa verso l'Italia, 2 ore in ingresso in Francia e in Campania sulla 30 Caserta-Salerno, 1 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Daniela Sala. Vediamo la situazione sulla 14 Bologna-Taranto. Segnaliamo 4 km di coda per incidenti.

In corsia di sorpasso tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata in direzione di Ancona. Inoltre la distanza tra Cesena e raccordo di Casalecchio si percorre in quasi 2 ore, il doppio del normale per traffico verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma, 1 chilometro per traffico congestionato tra il bivio della 3 Napoli-Salerno e la diramazione per Capodichino. Inoltre la circolazione è sostenuta verso Bologna tra Firenze Nord e la 1 direttissima e più a nord tra Terre di Canossa Campeggine e Fidenza, code a tratti in direzione di Milano. A nord-est sulla 23 Udine-Tarvisio, 2 chilometri a Ugovizza in direzione del Tarvisio e 1 chilometro tra il confine austriaco e Ugovizza verso la 4 Torino-Trieste. Al traforo del Monte Bianco registriamo 1 ora di attesa verso l'Italia e 2 ore in ingresso in Francia. Infine sulla 30 Caserta-Salerno, 1 chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. È tutto, a più tardi.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Queste sono le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto e Valvibrata verso Ancona ci sono ancora 4 km di coda per un incidente, in questo caso appena risolto, e il traffico scorre su tutte le corsie. Restiamo in A14 con code a tratti per traffico intenso tra Cesena e l'Alla

accorciamento con la 1 Milano-Napoli verso Milano, code a tratti in A1 tra Terre di Canossa e Fidenza verso Milano, sul tratto toscano sempre della 1 code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, nella stessa direzione tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze e Incisa per chi è in viaggio verso Roma. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete e queste sono le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Senigallia e Montemarciano, in entrambe le direzioni, ci sono code per un incidente appena avvenuto che ha coinvolto una moto. Restiamo in A14 con code a tratti per traffico intenso tra Cesena e l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli verso Milano, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, il doppio del solito, e tra Roseto e Valvibrata verso Ancona, dove occorrono 30 minuti di viaggio. Sul tratto toscano della 1, code tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e nella stessa direzione tra Valdarno e Firenze Sud, e tra Firenze Sud e Incisa per chi viaggia verso Roma. Per il momento è tutto, fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Queste sono le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto il traffico è bloccato, con 6 km di coda verso Roma. Per un camion in fiamme si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana e rientrare ad Orte, e coda di 3 km in A14 Bologna-Taranto tra Senigallia e Monte Marciano verso Bologna per un incidente che ha coinvolto una moto. Restiamo in A14 con code a tratti per traffico intenso tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona. Sul tratto toscano della 1, traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e nella stessa direzione tra Valdarno e Firenze Sud, con tempi di percorrenza di 50 minuti, 20 più del solito. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete. Queste sono le segnalazioni più importanti. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Fabbro e Orvieto ci sono 6 km di coda verso Roma. Per un camion in fiamme si consiglia di anticipare l'uscita a Valdichiana e rientrare ad Orte. Restiamo in A14, code a tratti per traffico intenso tra Follia e l'allacciamento con la 1 verso Milano, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, il doppio rispetto al solito. Il tratto ligure della 26 di Trafori c'è 1 chilometro di coda per un incidente tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova. Infine, sui valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa sono di 2 ore verso la Francia e di 1 ora verso l'Italia. E in A9, la Inate Como Chiasso, coda in dogana per chi è diretto verso la Svizzera. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la nostra rete. Facciamo subito il punto partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi e Orvieto in direzione di Roma ci sono 10 km di coda per un camion in fiamme. In alternativa si può uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte. Ancora verso nord sulla 1 le code tra Valdarno e Firenze Sud per il traffico intenso hanno tempi di 50 minuti invece dei soliti 20, mentre il tratto tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola si percorre in un'ora, qui il doppio del solito. Code verso nord anche per chi viaggia sulla A14 Adriatica, dove le code da Forlì fino all'Autosole occorre un'ora e mezza, 50 minuti più del solito. Traffico ai valichi di frontiera, al traforo del Monte Bianco il tempo di attesa al piazzale italiano per entrare in Francia è di 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico intenso su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Chiusi, Orvie e Fabro in direzione di Roma ci sono 7 km di coda per un camion in fiamme che è stato ora spento, quindi rimane il camion in avaria e in alternativa si può uscire a Valdichiana e rientrare ad Orte. Ancora sull'Autosole, code che vanno verso nord per il traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud. Occorrono 50 minuti invece dei soliti 20. Sempre in Toscana, sul tratto toscano tra Firenze e Scandicci, la direttissima si percorre in mezz'ora, il doppio del solito. In Emilia, tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, serve 1 ora e 10, mezz'ora in più. Andiamo ai varichi di frontiera, dove il tempo di attesa al momento per entrare in Francia è di 2 ore 45 minuti per raggiungere l'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la nostra rete. Partiamo dal tratto della 1 Milano-Napoli, compreso tra Bassolo di Giano e Piacenza, in direzione di Bologna, dove ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Traffico intenso poi in Toscana, sull'Autosole, tra Valdarno e Firenze Sud. Il tempo di percorrenza verso nord è di 50 minuti invece dei soliti 20. Occorre mezz'ora invece per il tratto tra Firenze Scandicce, la variante di Valico, sempre verso nord, e sono in questo caso è un quarto d'ora più del solito. Traffico intenso anche nel tratto tra il raccordo di Casalecchio e Parma, che si percorre in un'ora e mezza, mezz'ora in più. Traffico anche sulla 14 Adriatica, il tratto tra Forlì e il bivio con l'Autosole si percorre in circa un'ora e mezza. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione sostenuta su tutta la rete. Partiamo subito dalla A16 Napoli-Canosa, dove è chiuso il tratto tra Tufino e Baiano in entrambe le direzioni per un incendio. In alternativa, chi viaggia verso Canosa può uscire a Tufino e rientrare a Baiano. Per percorso inverso, naturalmente, per chi viaggia in direzione di Napoli. Ancora un incendio sulla A1 Milano-Napoli nel Lazio. Tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Roma c'è un chilometro di coda. Andiamo poi in Lombardia sulla A8 Milano-Varese, dove tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese ci sono 3 chilometri di coda per un incidente appena risolto. Si torna quindi a viaggiare su tutte le corsie disponibili. Traffico intenso sul tratto emiliano della rete. Sulla A1 ci sono code tra il raccordo di Casalecchio e Parma verso Milano, che si percorrono in oltre 1 ora e mezza, 50 minuti in più del solito. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per traffico intenso verso Milano tra Campegine e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti, e tra Valsamoggia e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Sempre sulla 1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, con tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 45 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata ad Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente segnaliamo 6 km di coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Valsamoggia e Parma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti. Ancora code a tratti in direzione Bologna tra Firenze e Scandicci e il bivio per la 1 direttissima, qui tempi di percorrenza di 30 minuti, e tra Valdarno e Firenze Sud, qui tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino, traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli tra Campeggine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 5 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti e tra Valsamoggia e Parma verso Milano, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Faenza e il Bivio per la 1, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Campeggine e Parma verso Milano, 6 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolte 5 auto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803 111. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Valsamoggia e Campeggine con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e San Lazzaro in direzione Bologna. Infine al traforo del Monte Bianco incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Da Autostrade per l'Italia buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente ora risolto segnaliamo 3 km di coda tra Campeggine e Parma verso Milano. Si transita su tutte le corsie disponibili. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Modena Sud e Campeggine, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Imola e San Lazzaro in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.
0: RTL 102.5

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Al momento per traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto, tra Borgo Panigale e il bivio per la 1 in direzione di quest'ultimo, e sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, tra Terre di Canossa e il bivio per la 15 Parma-La Spezia e tra Modena Sud e Parma. Poco meno di 1 ora e 30 minuti i tempi di percorrenza di questo tratto. Sulla 7 Serra Valle Genova, 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Traffico in diminuzione sulla nostra rete. Al momento queste le notizie più importanti sulla 1 Milano-Napoli. Code a tratti per traffico intenso verso Milano, tra Campeggine e il bivio per la 15 Parma-La Spezia e tra Modena Sud e Parma. Il tratto appena menzionato si percorre in poco meno di un'ora e 30 minuti. Sulla 7 Serravalle-Genova, un chilometro di coda per veicolo in panne tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Sempre per veicolo in panne ora rimosso, sulla 26 dei Trafori, un chilometro di coda tra Masone e il bivio per la 10 in direzione Genova. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

segnaliamo code a tratti verso Milano tra Campeggine e il bivio per la 15 Parma La Spezia con tempi di percorrenza di 35 minuti e tra Modena Sud e Parma, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla 7 Serravalle Genova 1 chilometro di coda per veicolo in panne, ora rimosso tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. Sempre per veicolo in panne rimosso e sempre in direzione Genova, sulla 26 dei Trafori 1 chilometro di coda tra Masone e il bivio per la 10 Genova Savona, si transita su tutte le corsie disponibili. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Ancora una buona serata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Compralare di Piacenza verso Milano e sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Complanare di Piacenza verso Milano. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. E da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Compranare di Piacenza verso Milano. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. E da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, con alcune eccezioni. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code tratti per il traffico intenso tra Fidenza e la fine della Complanare di Piacenza verso Milano. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete, fa eccezione la A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di pavimentazione si è formato un chilometro di coda tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 panoramica fino alle 6 è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare sull'intera rete, ad eccezione della 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di pavimentazione c'è un chilometro di coda tra Cesena e Cesena Nord verso Bologna. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Panoramica fino alle 6 chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Trioveggio verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.